0: silenzio, noci del tuo barbaro moro. Barbaro, taci!
1: Sono le vittime pronte!
2: Eccole a sire!
0: Oh, Carina, in qual punto qui ti rifeggo? Al cestere!